neppure. Perché a torto lo gonfia nelle lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.